cercare ciò di per giardini, per fondi coeli, per gli orti in giù, per dare ciò di per oggini, per futtini ghiti, per eccito, per lenghino, per fate demba. Per ciotti, per chattini, per fondi coeli, per iotti in giù, per dare ciotti, per hoggini, per futti in giù, per iettito, per fare dembo giochico, samo giallano giochino. Dem ban jogi nai, sambo jalan jogi nai. Dem ban jogi bai, sambo jalan.